ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Radio Valbelluna.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
6: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
12: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
13: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
12: Goppion Caffè, bevilo buono.
14: Attivati ora, corri da Tempi Moderni e cambi operatore. Risparmi fino al 30%. Con Team Privilege Smartphone su operatori selezionati ai 4,99€ al mese con minuti illimitati, 200 giga e 200 sms. E con soli 3 euro in più al mese puoi avere un Samsung Galaxy A17. Tempi Moderni, anche smartphone rigenerati. A Sedico, centro commerciale Canguro.
15: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
16: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
17: Domenica 6 settembre aperto.
18: Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto.

0: The Land of Venice.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia!
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
6: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
5: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
6: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
7: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
8: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce,
9: con vantaggi reali e immediati per te.
7: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
8: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
10: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
11: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
10: Scopri di più su reprointerios.it.
12: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale, dai nostri allevamenti, a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale. Oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
15: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Domenica 6 settembre aperto.
17: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
18: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
17: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
17: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
19: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave vecchio DOP a 1,09 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
20: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
21: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
22: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
21: Info su suzuki.it.
23: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
24: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
25: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'opera tutta italiana, in esclusiva da De Spar, Eurospar e Interspar.
1: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
5: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
10: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
9: La Fabbrica della Scienza a Jesolo.
10: Aperto tutti i giorni.
11: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave vecchio DOP a 1,09 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
13: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
15: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
14: Scopri di più su reprointerios.it.
16: Pronti per il nuovo anno scolastico?
17: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
16: Ma anche per l'ufficio.
17: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
16: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
17: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
16: Si ricomincia!
17: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
18: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati. Stare

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
6: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
7: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
11: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
13: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
14: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
13: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
14: Più attenzione, più interazione, più risultati.
13: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
15: Pronti per il nuovo anno scolastico?
13: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola,
15: ma anche per l'ufficio.
13: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
15: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
13: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
15: Si ricomincia!
16: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
17: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
13: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
18: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
13: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
18: Aperto tutti i giorni.
19: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Non capita mai, ma quando succede?
7: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
8: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
9: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere, carni di prima qualità, tenere e saporite.
8: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
9: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
9: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
10: Ma anche per l'ufficio.
9: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
9: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
11: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
12: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
11: Scopri di più su reprointerios.it.

0: Nati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
2: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
1: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valvelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Attivati ora, corri da Tempi Moderni e cambi operatore, risparmi fino al 30%. Con Team Privilege Smartphone su operatori selezionati hai 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 giga e 200 sms. E con soli 3 euro in più al mese puoi avere un Samsung Galaxy A17. Tempi Moderni, anche smartphone rigenerati. A Selico, centro commerciale Canguro.
6: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Domenica 6 settembre aperto.
8: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
11: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
13: Pronti per il nuovo anno scolastico?
14: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
13: Ma anche per l'ufficio.
14: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
13: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
14: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
13: Si ricomincia!
15: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
16: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave vecchio DOP a 1,09 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
17: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
8: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
9: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
8: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
11: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola,
10: ma anche per l'ufficio.
11: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
11: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
12: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
13: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
12: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
13: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
14: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors. Nuova concessionaria ufficiale BYD. Leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè, bevilo buono.
17: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
18: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Domenica 6 settembre aperto.
20: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come fettine scelte di bovino adulto a 1,49 letto, piave vecchio DOP a 1,09 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
21: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
22: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
21: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: massime, così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Attivati ora, corri da Tempi Moderni e cambi operatore, risparmi fino al 30%. Con Team Privilege Smartphone su operatori selezionati hai 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 200 giga e 200 sms. E con soli 3 euro in più al mese puoi avere un Samsung Galaxy A17. Tempi Moderni, anche smartphone rigenerati. A Selico, centro commerciale Canguro.
3: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Domenica 6 settembre aperto.
5: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
6: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
10: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
11: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
12: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
11: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
12: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
13: Radio Valvellina ti emoziona
14: e ti informa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
6: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
7: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
6: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
7: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
8: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
10: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè, bevi lo buono.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
12: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
13: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Domenica 6 settembre aperto.
15: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
16: Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
17: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
18: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
17: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
17: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
19: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
20: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
19: Scopri di più su reprointerios.it.
21: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
22: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
23: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
0: Sono le 17:03.
1: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it.
9: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
10: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
9: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
10: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Pronti per le grigliate di fine agosto? Da Azienda Cadonà trovi tutta la carne di maiale dai nostri allevamenti a soli 5,90 euro al chilo. Sì, solo 5,90 euro al chilo per tutta la carne di maiale, oltre a tantissime offerte su manzo e pollo. Azienda Cadonà, per la vostra grigliata perfetta. Azienda Cadonà a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
13: Pronti per il nuovo anno scolastico?
14: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola,
13: ma anche per l'ufficio.
14: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
13: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
14: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
13: Si ricomincia!
15: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. Domenica 6 settembre aperto.
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
17: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni giorno con te. Radio.

0: come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.